0: gente tranquilla che lavorava. Là dove c'era l'erba ora c'è.
1: Troppo veloce.
0: Hai detto di farla così. Là dove c'era l'erba ora c'è. No, perché?